0: La macchina del tempo attraversa gli anni, si ferma quando c'è una canzone da ascoltare per creare un'emozione.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: La macchina del tempo attraverso vecchi vinili riesce a creare una grande emozione.
1: Su RTR 99. Ti ricordi? Il dottor

0: Questa è la macchina del tempo.
1: Su RTR 99 ti ricordi.

0: La macchina del tempo ci fa ritrovare le stagioni. Un inverno e un'estate, dove abbiamo sempre canticchiato una canzone.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tibursi, infissi per la vita.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
1: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi gira un disco
2: dell'estate 1968.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: dell'estate 1976.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta c'è Luca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: dell'estate 1960.

0: una lettera e un numero per scegliere una canzone happy. Il jukebox vicino al mare la suonerà per voi.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: unica sede.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: il jukebox vicino al mare non ha bisogno dell'intelligenza artificiale per selezionare canzoni. Basta solo una lettera e un numero. E tutto rivivrà.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: 9, ti ricordi?
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: dell'estate 1987.

0: in jukebox vicino al mare. Nonostante gli anni funziona ancora benissimo. Una lettera e un numero. E sarà estate.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1969.

0: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
1: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: dell'estate 1995.

0: Nel jukebox vicino al mare si possono leggere tutti i titoli delle canzoni che possiamo scegliere. Una lettera e un numero. Ecco il brano.
1: Su RTR 99. Ti ricordi?

0: unica sede.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi? RTR 99
0: ti ricordi? RTR 99 ti ricordi?
1: Notizie. Si allarga il numero di paesi che stanno rimandando in Italia i richiedenti asilo che hanno avuto il nostro paese come primo approdo. Finlandia e Svezia si uniscono a Germania, Svizzera e Austria. Da Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia, monito congiunto a Israele affinché fermi l'espansione e le violenze dei coloni in Cisgiordania, pratiche illegali che mettono una pietra tombale sulla soluzione a due stati, si legge. Danni e disagi per l'ondata di maltempo che sta investendo il nord e il centro Italia. Oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13 per temporali e tempeste. È finita 0-0 a Bergamo, Atalanta Apoel Tel Aviv, gara di andata dei preliminari di Conference League. Partita difficile per la Dea, il tecnico dei nerazzurri Maurizio Sarri si sforza però di vedere il bicchiere mezzo pieno.
2: La prestazione ha aspetti positivi. La squadra ha già un buon livello di ordine, nella fase offensiva è una squadra pensante, non ha ancora gli automatismi e quindi in ogni giornata pensa al secondo in più che ci rallenta la manovra e ci dà un po' fluidità.
1: Da Laura Supino, buona giornata.
3: Torno a scuola con McDonald's. Non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi questo venerdì 21 agosto 2026. In questo momento scoccano le 8, quindi oggi siamo puntualissimi, abbiamo per davvero 2 ore da passare insieme fino alle 10, lo sapete, questo è lo spazio della controinformazione sempre e solo su Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete a lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina e visto che siamo a venerdì 21 agosto, ancora oggi e lo farò ancora per la prossima settimana, augurerò il buongiorno anche a chi si trova in un luogo di vacanza, a chi sta passando alcuni giorni, mi auguro, in pace ed in tranquillità in modo da poter essere bello riposato per poter riprendere o dalla prossima settimana o a partire da settembre, che poi c'è una cosa stranissima alla quale uno non pensa. Non so se capita anche a voi, io per dire ormai le mie vacanze sono passate, sono lontane, perché chi segue abitualmente RTR 99 ti ricordi sa perfettamente che io mi prendo 2 settimane a giugno, quindi rigorosamente fuori stagione, e poi all'incirca la prima settimana di agosto, queste sono le mie ferie estive. Quando si torna dalle vacanze, quindi quando si affronta il viaggio di ritorno, c'è poi il problema di disfare le valigie. La valigia, lo zaino, quello che è, insomma, cioè, e quindi le lavatrici da fare, il riprendere contatto con la realtà quotidiana, far sparire i bagagli materialmente, proprio la valigia, cioè chi le mette in garage, chi le mette in cantina, chi ha un soppalco in attesa poi che possano essere utilizzate per il prossimo viaggio. Però è vero, c'è questo fatto che si dice quando si parte per le vacanze, il momento drammatico è il ritorno, perché ci sarebbe bisogno di una settimana per riprendere. Io fino a un po' di anni fa cercavo di

montagna, quanto era bello quando stavamo al mare. Le cose sono belle perché finiscono, perché se fosse una cosa abituale diventerebbe la normalità e quindi non ce la godremmo più. È un po' come quando facciamo delle fotografie. Stiamo in vacanza e facciamo delle fotografie, cerchiamo di catturare quel momento, no? Cerchiamo di catturare quel tramonto, cerchiamo di catturare quella determinata luce, ci mettiamo in posa con le facce più o meno deficienti, perché quando ci si mette in posa, questo vale per tutti, abbiamo le facce deficienti. Io mi diverto moltissimo, è uno dei miei passatempi preferiti quando sono in vacanza, e guardare le facce di chi si fa le foto. Dai, vieni, facciamo una foto. Quindi si mettono tutti in posa, tutti che sorridono, e poi appena finito di fare la foto, boom, quel sorriso si spegne. È una cosa, bisognerebbe fare una foto appena fatta la foto per rendersi conto di quella che è la realtà. Però tante volte ho pensato a questo, no? Noi andiamo in vacanza, in qualunque posto, e attenzione, non è che un posto sia più importante o sia migliore dell'altro, noi andiamo in vacanza in qualunque posto e fotografiamo dei luoghi che per noi rappresentano dei ricordi, per altri rappresentano la quotidianità. Cioè, immaginate, adesso non è che capiti a tutti i romani di passare sotto al Colosseo, no? Però insomma, ce ne sono tanti, eppure non lo guardiamo. Cioè, il Colosseo è quasi una rotonda. Pensate invece quanta gente ha la foto sotto al Colosseo, con il Colosseo come sfondo, e se la tiene sul telefonino, se stampano ancora le foto sugli album, o magari l'hanno fatta incorniciare, le tengono in salone della casa che si trova, che so, nel Wyoming, negli Stati Uniti. Per noi quella è la normalità, e quindi credo che forse dovremmo avere questo discorso, che faccio anche al sottoscritto, che faccio solamente a voi: dovremmo avere maggiore rispetto per i luoghi dove andiamo in vacanza, considerando che quelli che per noi rappresentano dei ricordi, per altri sono la vita di tutti i giorni. Vabbè, discorso così. D'altra parte, siamo al 21 agosto, è vero che noi facciamo controinformazione, quindi anche oggi vi farò notare una cosa che riguarda la politica e un'altra che riguarda Siegfried Ranucci, però è bello anche confrontarsi su argomenti che sono sicuramente più banali, ma non per questo meno ficcanti. Non vi ho ricordato ancora il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp al 338 99 00 99 0, che sono sempre importanti, sempre, ma in questo periodo sono ancora di più, perché avrete notato che durante queste 2 ore di orario di agosto, perché fino al 28 di agosto io sarò con voi in questo orario 8-10, e da lunedì 31 agosto invece si riprenderà con il vecchio e solito orario, quello dalle 7 alle 10, e c'è maggiore interazione. Mi piace leggere, ci teniamo un po' più di compagnia, nel senso che io spero di tenerla a voi, ma voi contemporaneamente la tenete al sottoscritto. Quindi inviatemi pure i vostri messaggi di qualunque genere, magari anche facendomi sapere dove siete attraverso una fotografia ed una breve descrizione. Fosse anche all'altezza dei due leoni sulla casellina mentre state andando al lavoro. Comunque, curiosare e ficcanasare nella vostra vita mi fa sempre piacere. Quindi 338 99 00 99 0 è il numero di telefono per inviare i vostri messaggi WhatsApp. Non l'ho detto, lo dico, sempre scritti e mai vocali, perché quelli vocali non li ascolto. Vi capita di avere voglia di comprare qualche cosa e vi rendete conto che non c'è un perché a quella voglia? Io ammetto, lo ammetto, è una cosa, tra l'altro, della quale parlo spesso in radio, e in questo caso predico bene e razzolo male. Io sto cercando di disintossicarmi. Faccio coming out, lo dico, io sto cercando di disintossicarmi. È una, diciamo, dipendenza che ho sviluppato da poco, e però comunque mi rendo conto che è una dipendenza. Non

ha un costo esagerato, non ha un costo esagerato, perché diciamo che ogni volta che mi capita di cadere in questa tentazione spendo più o meno la classica mezza piotta, i classici 50 euro, però credo che parlare di dipendenze sia importante in uno spazio come questo, dove come al solito si sta insieme, siamo un po' in famiglia, quindi raccontare le proprie debolezze significa chiedere a voi di darmi la forza di affrontare. Nello stesso momento esporre le proprie debolezze significa dare coraggio agli altri di esporre le proprie. Quindi tra pochissimo vi parlerò di questa mia dipendenza dalla quale sto tentando di disintossicarmi e chiederò anche a voi consigli su come fare, se ci siete riusciti o se anche voi state vivendo la mia stessa situazione.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro?
3: Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Sì, io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
0: RTR 99.
5: Ti ricordi?
6: RTR 99. Ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Sono le 8:14, minuti primi e qualche secondo. Stiamo parlando di dipendenze. E ho detto va bene, sfrutto questo spazio radiofonico per parlare di una dipendenza che ho sviluppato recentemente, ma già il fatto stesso che io parli di dipendenza, perché chi diventa dipendente da qualche cosa lo nega agli altri e lo nega anche a se stesso, perché un po' se ne vergogna. Essere dipendenti da qualche cosa, non essere dipendenti di qualcuno, perché dipendenti di qualcuno stai lavorando, che è proprio un'altra cosa. Essere dipendenti da qualche cosa, qualche cosa che ti rende, ma in un certo senso, schiavo. Tu sai perfettamente che non è una cosa positiva e quindi lo neghi a te stesso, come quelli che fumano di nascosto, come quelli che non so, frequentano determinati luoghi di perdizione, ok? Lo negano agli altri, lo negano anche a loro stessi. E allora volevo farvi questo discorso perché ho visto una cosa. Attenzione, non so se questa cosa sia reale o generata con l'intelligenza artificiale, ma non mi interessa, non mi interessa. Avete presente voi quei pupazzetti piuttosto realistici che vengono venduti nei negozi di collezionismo, nei negozi di giocattoli? No, pupazzetti che sono fatti molto molto molto bene. Faccio l'esempio dei calciatori, no? Quindi ci sono questi calciatori un po' come figura un po' fumettata. Ci può essere Ronaldo, Messi, ci può essere i calciatori, chiaramente non è che lo fanno con il pippone, no? Che gioca in Lega Pro, col massimo rispetto, ci mancherebbe altro, ma generalmente insomma sono calciatori molto molto famosi. E a me è capitato, io per esempio nel sottoscala dove sono stato relegato a casa, c'è uno di questi pupazzetti con che raffigura Del Piero, fatto molto molto bene, mi piace, cioè come cosa mi piace. E adesso ho visto questa qui, è il pupazzetto del fantasma Formaggino. Sembra, adesso che sia vero o meno non ve lo so dire, ma sembra che lo abbiano fatto in Svizzera, perché c'è questo, immaginate proprio un pupazzetto con il classico fantasma, solamente che al posto del telo bianco, così come noi immaginiamo il fantasma, no, telo bianco con due buchi per gli occhi e un buco per la bocca, c'è una fetta di groviera, quindi il classico formaggio con i buchi. Ma è una figata clamorosa. Io voglio il fantasma Formaggino. Io dici, ma costa 20 euro, ma chi se ne frega? Io vorrei il pupazzetto del fantasma Formaggino. Sarà perché il fantasma Formaggino rappresenta un po', come posso dire, l'emblema di tutte le barzellette da bambini. Cioè, se uno dice raccontami una barzetta da bambino, la barzetta da bambino è quella del fantasma Formaggino, capito? Quindi quella grazia, il pupazzetto del fantasma Formaggino ti fa tornare indietro nel tempo. Io non so se sia vero, non so se sia stato mai prodotto, non so dove venga venduto, se ci sono i buchi della groviera sul telo giallastro, no? Sapete quel colore un po' strano di questi formaggi che sono un po' plasticosi, poi tanto la groviera mi piace pure. E bella figata. Allora ho detto, ma perché si desiderano certe cose anche quando poi non è che siano, ma non c'è, che ci faresti col pupazzo del fantasma formaggino? Cioè, io capisco che ci sono i distributori, quelle da un euro, a volte anche due euro, quelle che si trovano in moltissime attività commerciali, nei centri commerciali. No, tu inserisci la moneta da un euro, quella da due euro, due monete da un euro, giri e ti viene giù una palletta, la classica palletta matta, no? Quella, come la chiamate? La rimbalzina, la palletta rimbalzella, quella palla matta, quella e io. Anche per quelle, cioè, se ho un euro o due euro in saccoccia, tranquilli che le butto via e compro la palletta. Però c'è un motivo, ci gioco col cane. Allora, lì c'è una scusa, anche se poi detto tra di noi, sentivo un'attrazione notevole per questi distributori di palline anche prima di Russell, quindi vabbè, comunque adesso almeno c'ho la scusa di Russell, va bene. Però voglio parlare della mia dipendenza, perché tutto parte da lì. Allora, non moltissimo tempo fa, perché vi sto dicendo che si parla di una dipendenza recente, non moltissimo tempo fa ho sentito mia moglie fa, dice, mi accompagni vorrei andare a vedere un posto. Sai, quando le mogli ti dicono mi accompagni, cioè, quindi utilizzano una formula interrogativa, no? Mi accompagni, vorrei andare a vedere un posto nuovo del quale mi hanno parlato. Il punto interrogativo alla fine di questa frase è un atto di pura cortesia. Attenzione, potrebbe tranquillamente sostituire il punto interrogativo o il punto esclamativo, quindi la frase potrebbe essere, anzi, da mi accompagni a vedere un posto del quale me ne hanno parlato? Punto interrogativo, potrebbe essere mi accompagni in un posto del quale mi hanno parlato, punto esclamativo. A volte per gentilezza si utilizza il punto interrogativo quando in realtà non ci serve bisogno. Ho detto va bene, non sapevo esattamente di cosa stesse parlando, quindi ho preso e l'ho accompagnata, tra l'altro in un posto, io abito nella zona di Roma Nord, quindi diciamo da casa mia è più facile raggiungere un posto verso il nord di Roma piuttosto che andare verso il centro. Quindi questo posto a Passo Corese, che non è esattamente New York, no? Vabbè, quindi prendiamo la bretella, quella autostradale che ti porta a Fiano Romano per imboccare la Firenze, usciamo a Fiano Romano, seguiamo la strada per Rieti, quindi e da lì dopo pochi chilometri da là c'è questo centro commerciale del quale non ricordo il nome del suo centro commerciale. Arriviamo, parcheggiamo e io non sapevo esattamente che cosa saremmo andati a vedere, perché poi anche se chiedi ma che ci devi andare, dico gioco sull'effetto sorpresa, arriviamo ed entriamo in questo negozio del quale non avevo mai sentito parlare. Action. No, io lo so ragazzi, chiedo scusa se anche voi adesso in questo momento sto tirando fuori il peggio, però da Action sono entrato con sapete quella sufficienza, quell'aria di superiorità della serie ma un altro negozio che vende fregnacce, perché appena entrato l'idea era quella del cinesone, però messo meglio. E tanto entri, carrelli, non c'è il cinesone, ti fa buonasera, non c'era il cinesone, ti diceva buonasera, entri e ho detto ammazza te fregnacce, quindi spingevo il carrello già sapendo che comunque, no? E mi guardavo intorno, sapete quel senso di superiorità che hanno i razzisti bianchi quando vanno a visitare i villaggi africani? Guarda come vivono questi. Guarda, mi guardavo intorno, gente, non mi piaceva neanche la gente, mamma mia. Poi ad un certo punto ho cominciato a guardare i vari articoli che non mi servivano, sia chiaro, però il concetto di non mi serve ma cacchio quanto costa poco, tende poi ad abbattere determinati confini. Non mi serve, ma quanto costa poco. Quindi la prima corsia l'ho passata indenne, la seconda corsia, reparto cartoleria, e io, ragazzi, sulla reparto cartoleria ammetto sono un debole, ammetto proprio sono un debole. Sul reparto cartoleria ho visto una confezione di 150 pennarelli a 4,99. E lì, ragazzi, mi sono ricordato quando io i pennarelli, cioè avevo la confezione da 6 carioca, non avevo quella da 12, non avevo quella da 24, 6 pennarelli carioca, e mi dovevano durare tutta quanta la stagione scolastica, 150 pennarelli belli, tutte le sfumature del verde, del rosso, del giallo, del blu, 4,99, una bella scatola con tanto di valigetta. Quasi con vergogna l'ho presa e l'ho messa nel carrello. Non po' nascosta, perché nel frattempo mia moglie aveva preso qualche altro, un po' di cianfrusaglia. Poi ho visto una confezione di colori acrilici. Colori acrilici. 24 colori acrilici. Dei bei tubetti trasparenti, ma all'interno si vedeva il colore. 3,99 euro. 24 colori acrilici. Ho pensato, ma che ce faccio io con i colori acrilici? Ma 3,99. Mi sono preso pure i 24 colori acrilici. Da quel momento ho capito che Action stava vincendo e mi sono lasciato prendere, mi sono lasciato possedere. Ho fatto tutte quante le corsie, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta, e sono arrivato alla cassa. Abbiamo speso quella volta, adesso non mi ricordo quanto, ma comunque non una cifra insignificante, non i 20 euro, forse siamo andati sugli 80, 90 euro. Prima volta da Action, la prima volta non si dimentica mai. Sono uscito felice, con due bustoni di roba che non mi servivano, ma ero contento di averla comprata. Ed ero contento di arrivare a casa ed ero felice come un bambino quando scarta l'albero sotto di Natale. Sono arrivato a casa e non vedevo l'ora di prendere tutto quello che avevo comprato. Fregnacce incredibili. Ho comprato anche un gattino che è piccolino, 1,50 euro, ma che 1,50 euro, un gattino tipo di terracotta, per intenderci, che aveva nella parte superiore un piccolo pannello che accumula energia solare e di notte si illuminano gli occhi di questo gattino. Una cosa meravigliosa, vi dirò che quando è caduto, che si è rotto, mi è pure dispiaciuto, ma è stata l'occasione per tornare da Action. Voglio ricomprarlo, perché c'era anche il porcellino, c'era la rana, tutta 1,50 euro. Che fai? Non fai tutta la collezione di questi pupazzetti? Ci sono tornato una volta, un'altra volta ancora. Sono andato anche ad Action a via Roberto Malatesta. Ormai sono 6-7 volte, ragazzi, che vado da Action, e 6-7 volte che quando decidiamo di andare ad Action sono felice. È come se hai fame e ti dicono andiamo a mangiare una pizza. Sì, volentieri, capito? Adesso mi accompagni Action? Ma certo, ci vado molto volentieri. Allora chiedo a voi, cosa posso fare? Qualcuno dirà non ci andare. Sì, certo, è vero, posso non andarci, ma se, mi fa star bene. Poi certo, esco con 50-60 euro di meno per cose che non mi servono. Chiamatelo consumismo, chiamatela dipendenza. Allora chiedo aiuto anche a voi. Ci sono delle persone, uomini o donne, giovani o meno giovani, anche voi avete questa dipendenza da Action. Attenzione, che è diverso da Tiger, è diverso da Tiger, è diverso da Normal, è diverso. Cioè Action è droga allo stato puro.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
3: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 8:32 minuti primi e qualche secondo. Intanto vi ringrazio dei vostri messaggi che avete inviato al 338 99 00 990, perché se mai commettessi un reato, e di opinioni ne ho commessi nel corso della mia carriera, e a volte ho trovato dei giudici particolarmente magnanimi, altri estremamente severi, io vorrei, se mai dovessi commettere un reato, vorrei trovare voi come magistrati a giudicarmi, perché in pratica mi avete assolto, anzi vi dirò di più, cioè non solo mi avete assolto, ma avete un po' siete stati un po' Adolfo Celi in Amici miei, quindi il giudice che doveva punire i cavallari, ma alla fine si è scoperto essere cavallaro pure lui. Perché ragazzi, ho scoperto che la mia dipendenza è anche la vostra dipendenza. Cioè questa casa è meravigliosa. Noi siamo, possiamo dire, RTR 99, ti ricordi? È la radio di persone dipendenti di Action. Anzi, da Action. Non di, perché sennò ci dobbiamo pure pagare e magari gli facciamo pure l'avvertenza. No, no, siamo dipendenti. E mi piace il modo in cui avete raccontato la cosa. Intanto c'è, cioè, per esesempio un'amica della radio che si chiama, vi dico anche il nome, Raffaella, che dice: poco prima che tu parlassi ho chiesto a mio marito, oggi mi accompagni un attimo ad Action. Ragazzi, Action e un attimo non possono mai stare insieme nella stessa frase. Allora, la frase corretta è: oggi mi accompagni per un'oretta circa da Action, perché un attimo, un attimo d'Action è proprio impossibile. Ah, è vero, Febbre da cavallo, scusate, ho detto il film giusto, chiedo scusa, l'attore era lo stesso Adolfo Celi, ma io ho parlato del film Amici miei, invece è Febbre da cavallo, giusto, corretto, e grazie della correzione. E visto che, sapete, noi siamo un po' stamattina un po', sapete quelle riunioni degli alcolisti anonimi dove ci si incontra, c'è uno che gestisce l'incontro e gli altri in cerchio che parlano di loro, vai, presentati. E allora facciamo così, no? Dunque, lei si chiama Dani, una bella signora con i capelli rossi, ma rossi rosso fuoco, che dice: buongiorno, dai Dani, parlami di te. Ecco Dani: buongiorno, Action è il paese dei balocchi, io disegno, dipingo e lavoro all'uncinetto, mi perdo davanti agli scaffali dei colori e degli album da disegno, magnifici di ogni misura, e poi davanti a quelli delle lane colorate, infine deodoranti, creme, bagno schiuma. Caro Luca, vai da Action e lasciati catturare, sono piccoli momenti di innocente felicità. Daniela, oh Dani, grazie, Daniela. C'è qualcun altro che vuole dire la propria? Ciao Luca, mi chiamo, aspetta vi dico il nome, mi chiamo Nicolae, io Action l'ho scoperto 10 anni fa qui in Belgio quando ci siamo trasferiti, e da 5 mesi ci siamo comprati una casa in campagna. Mi sono reso conto di tutte le spese fatte da Action quando mi sono dovuto trasferire, tanta roba sepolta in casa. C'è qualcun altro che vuole parlare? Io, Danilo. Ciao Luca, sono Danilo. Action è diverso perché non siamo più abituati a trovare a prezzi accessibili roba di qualità. A quel punto è chiaro che la nostra fame bulimica dopo decenni di cineserie la fa da padrone. Altri? Sì, ci sono io, non voglio dire il mio nome. Ci sono stata ieri. Io entro e prima di mettere nel cestino mi chiedo se mi serve davvero. Io compro solo gel lavastoviglie e qualche cosa per la casa, ma ho visto che la maggior parte delle cose sono inutili, come il secchio con il mocio che per strizzarlo si capovolge. Non l'ho visto questo. Non l'ho visto. Potrebbe essere una spesa interessante. Nicola invece, Nicola, io ti amo. Cioè Nicola, io credimi, io ti amo, perché Nicola mi ha detto dove si vende il pupazzo del fantasma formaggino. 20 euro preso, ve lo dico, cioè finita la trasmissione compro il pupazzo del fantasma formaggino a 20 euro. E dice: io da Action stavo comprando la cassa Bluetooth a 19,90, ma è grande, potentissima. E a 19,90 non l'hai comprata? Ma io no. Ma era presa a 19,90. Cioè, che ci fai? Niente, però a 19,90, ragazzi. Ciao Luca, mi chiamo Laura. Anche lei fa parte della serie. Non sono fregnaccia, hai preso per mano il bambino che sei stato e l'hai reso felice, hai chiuso un piccolo grande cerchio. Comunque Action piace a me più o meno per gli stessi motivi. Laura, se ci fossimo incontrati da bambini, pensa tu. Il gioco della bottiglia, io e te, capito? Giro da bottiglia, allora cosa va? Giro da Action. Eccola lì, Laura. Luca, e andiamo insieme da Action. Giro è il gioco della bottiglia, io e te. Il problema non è mio, dice Daniele. Il problema non è mio, ma è di mia figlia Arianna. Ogni volta che va allo svuota. Il problema, Luca, è che abitiamo vicinissimo ad un Action. Ecco qua. Ciao, sono Adriano. Se vuoi andiamo insieme. Io non riesco a disintossicarmi. Brutta Adriano, brutta. Dice, ma i pennarelli li hai usati? Perché noi abbiamo comprato degli evidenziatori e valgono poco quanto li abbiamo pagati. Allora, intanto le cose di Action mica si usano. Tu le compri per averle, mica per usarle. Cioè la vera dipendenza è quella, perché se tu comprassi una cosa per usarla significa che l'hai comprata per necessità, no? Le cose di Action non le usi, ce l'hai lì. A me dispiace pure, apri qua, l'ho aperta per vederle, ho visto i 150 pennarelli, mamma mia, un film porno visto a 14 anni. Le cose non le devi usare, le cose non le devi usare. Daniela ha un problema. Daniela ha un problema grande, perché dice: ti capisco, il mio negozio Action di riferimento è in via Roberto Malatesta, è a 100 metri da casa. No, ragazzi. No, 100 metri da casa è come il cocainomane che abita al Pigneto. No, ragazzi, non si può fare. No, ragazzi, non lo puoi fare, ragazzi. Ammanettati al termosifone quando senti di dover andare. Ragazzi, volere è potere, ma mi porto pure il termosifone. Stai facendo una grande pubblicità ad Action. Ragazzi, se Action volesse investire su RTR 99, ti ricordi? Noi se ne saremmo estremamente felici. Dice, ma dove si trova? Guarda, ci sono varie sedi. Ci sono varie sedi. Ti ascolto da poco dalla Toscana, ma mi sono subito interessato alla tua trasmissione, solo che non sempre posso ascoltarti in diretta, per cui ti chiedo se è possibile sentirti in altre modalità. Alessandro, per ora i podcast non ci sono, però se vuoi ci sentiamo in privato la sera, ti racconto un po' di cose. Poi dalla Toscana dove? Cerca di essere preciso, dalla Toscana dove, ragazzi? Ogni volta che vado ad Action penso a te e mi dico: ogni cosa che vedo sicuro l'ha già comprata anche lui e non mi faccio parlare dietro. Bravo, così si fa, bravo, così si fa. Dunque, ci sto andando proprio adesso, Angelo. Allora, considera che io sono in diretta fino alle 10. Angelo, allora, se tu non vuoi passare per essere il cazzaro di turno, perché poi io ti avverto, ti sputtano in diretta con tutto il numero di telefono, io pretendo la tua foto dentro il negozio di Action. guarda, non so fra quanto arriverà, ma c'è tempo fino alle 10. Angelo, io c'ho nome, cognome e numero di telefono. Hai chiuso? Cioè, hai chiuso. Voglio la foto tua da Action dentro al negozio, va bene? Dice lo svarione su febbre da cavallo, non te lo posso perdonare, ma non me lo posso perdonare neanche io. Cioè, tu considera che io da quando ho detto amici miei al posto di febbre da cavallo mi sto torturando un testicolo con uno spillo, quindi non... Mio marito è diventato gay, quando entra ad Action cambia personalità. Daniela, a parte il fatto che se posso permettermi, ma non vorrei essere denunciato per stalking, diventare gay con una donna come te è veramente peccato mortale. Ma allora, se tuo marito è gay, sono gay anche io. Come hanno fatto secondo te ad aprire 3.000 negozi? Quanti Luca Casciani ci stanno in giro per l'Italia? A leggere i vostri messaggi mi sembra che ce ne siano parecchi. Dalla bellissima Lucca ci ascolta. Mamma mia, ragazzi, Lucca. Alessà, te devo parlare di Lucca. Perché allora, c'è un ascoltatore, Alessandro, adesso arriva a te, non ti muovere, perché poi sono in parecchi quelli che ci ascoltano da Lucca. C'è un ascoltatore che mi ha detto, senti, aspetta, devo ritrovare il messaggio perché fortunatamente, eccolo qua, un ascoltatore che si chiama Primo, dice, hai da consigliarmi per passare qualche giorno alle grotte di Nerone? Io ho un bambino di 8 anni, guarda, purtroppo no. Nel senso, mi dispiace, ci sono stato, però non conosco la zona, non sono in grado di aiutarti per le cose da fare che ci possono essere da fare con un bambino di 8 anni, quindi no. Però Lucca ragazzi, io non so, io no. Allora, la Toscana già è una regione che gli ha detto culo fin dall'inizio, no? Perché tu vai in Toscana, c'è il mare bello, la collina meravigliosa, la montagna fantastica, cioè già in Toscana ci sta tutto, cioè in Toscana mangi bene, bevi meglio, cioè, che dice che, qual è l'unica cosa negativa? I viola, ma se li consideri solo in ambito calcistico, no, poi giri per, ma anche le città diciamo meno conosciute della Toscana, no? Grosseto, c'è un centro storico che è bellissimo, e non è che stiamo parlando di uno che parte da New York per arrivare a visitare Grosseto. Lucca secondo me è estremamente sottovalutata. Adesso dico una cosa che è una bestemmia: Pisa e Lucca, che sono molto vicine tra l'altro, anche se poi la rivalità è con Livorno, ma Pisa, tu togli a Pisa la Piazza dei Miracoli e ti diventa Isernia, tu togli a Pisa Piazza dei Miracoli e ti diventa Isernia. Lucca è bellissima, Lucca è meravigliosa, perché a parte la piazza ovale, ragazzi, ma voi la Torre dei Guinici, io non so, ma a parte perdersi nei vicoli centrali di Lucca è una cosa, ti sembra veramente di tornare nel Medioevo. Lucca è meravigliosa, la Torre dei Guinici. Cioè, ma voi prendete, salite in cima a sta torre, e in cima a sta torre c'è sta un albero. Non lo so, io veramente, io dovrei essere stipendiato dall'ente del turismo toscano, perché ci sono dei luoghi in Toscana che sono meno battuti dal turismo. No, se tu chiedi, allora, parlami della Toscana, allora ti dicono Firenze, Pisa, Siena, poi un po' la Val d'Orcia, però poi ci sono dei luoghi meravigliosi, ma veramente meravigliosi, e Lucca è uno di questi, quindi sei fortunato a vivere a Lucca, sei veramente fortunato di vivere a Lucca. Vabbè, comunque abbiamo parlato un po' di Action, anche un po' per scherzare. Oh, ma siamo al 21 agosto, ricordatevi sempre che siamo al 21 di agosto. A proposito, per viaggiare, la Farnesina ha pubblicato una lista di 28 stati in cui sconsiglia di viaggiare. Attenzione, allora, se la Farnesina, Ministero degli Esteri, sconsiglia di viaggiare in determinate nazioni, è perché in Italia, non essendoci una dittatura come accadeva nei paesi comunisti, non è che ti dicono non puoi viaggiare. La Farnesina ti sconsiglia di viaggiare. Quali sono queste nazioni, questi paesi, questi luoghi? Allora, ve li elenco, perché ci sono alcuni dove uno dice, beh, ma è chiaro che non ce vado, però ve li elenco. Palestina, Iran, Siria, Libano, Iraq, Yemen, Bielorussia, Russia e Ucraina, Papua Nuova Guinea, Corea del Nord, Myanmar, Afghanistan, Burkina Faso, Chad, Guinea, Mauritania, Mali, Niger e Nigeria, Libia, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Somalia, Sudan del Sud, Sudan, Venezuela e Haiti. Queste sono le nazioni nelle quali la Farnesina sconsiglia di viaggiare perché sono presenti situazioni di forte instabilità determinate da conflitti armati, alto rischio di sequestri oppure collasso dell'apparato statale in modo che viene pregiudicato così tanto da pregiudicare l'intervento consolare. Quindi si raccomanda di non viaggiare in questi paesi a nessun titolo. Allora sarebbe molto semplice dire: se volete andare in questi paesi perché noi vi sconsigliamo, ma chiaramente non vi possiamo vietare di andare, dovete fare una bella assicurazione. Dice: sai, mi piacerebbe molto andare a visitare la Mauritania. Molto bene, quanto costa il viaggio? 1600 euro. L'assicurazione obbligatoria? 4000 euro, perché chi è un'assicurazione che si accolla il rischio di doverti riportare dalla Mauritania con tutto quello che comporta? A me uno che va in vacanza in uno di questi 28 paesi e dice: mi hanno rapito, dice aiutatemi, aspetta, prima devo andare ad Action, poi forse se ne parla.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Valeria! E con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
0: RTR 99, ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8.53, minuti primi e qualche secondo. A me piace parlare anche di storia, darvi dei consigli su dei luoghi da visitare, se chiaramente li ho visitati e se mi sono piaciuti. Ma a volte noi tendiamo a dimenticare quello che è stata una parte importante della nostra civiltà, una parte importante della nostra storia, no? Io in questo momento vi sto parlando da Roma, eppur non essendo nato in questa città mi sento romano e mi piace ricordare quello che ha fatto Roma nei secoli. Quali sono le città che ancora oggi esistono e che sono nate come insediamenti romani? Perché quando l'impero romano conquistava nuove terre, i soldati venivano pagati con la terra e quindi quegli insediamenti romani diventavano poi vere e proprie città che esistono ancora oggi. Ad esempio sul Reno nacque un grande accampamento di legionari che all'epoca era chiamato Bonna. Ancora oggi esiste e si chiama Bonna. Aquileia era una delle città più ricche e importanti dell'impero romano. Esiste ancora oggi. È una città della quale se ne parla tanto anche come meta turistica, ragazzi, era Barcino. Barcino è stata fondata da Augusto sulla costa mediterranea. Oggi Barcino si chiama Barcellona. Avete mai sentito parlare di Vindobona? Era un accampamento militare sul Danubio. A Vindobona ci morì Marco Aurelio. Oggi Vindobona è la capitale austriaca, si chiama Vienna. Sempre rimanendo in Germania, i romani decisero di mandare lì i veterani di guerra, quindi persone che all'epoca erano considerate vecchie, ma che con gli occhi di oggi non lo sarebbero, erano quarantenni, reduci di mille battaglie, e quindi li mandarono in questo posto, questa colonia di veterani, colonia Agrippina. Oggi colonia Agrippina è colonia in Köln in tedesco, ma anche l'antica Lutezia, che era stata costruita su un preesistente villaggio gallico, oggi è diventata Parigi, e basta attraversare la Manica per arrivare a Londinium, che nel 43 d.C. era l'avamposto commerciale come insediamento romano. Londinium è diventata quella che noi oggi conosciamo come Londra, ma non è finita qui, perché in Spagna anche Cesare Augusta è diventato oggi Saragozza, per non parlare di 298 chilometri Casello, Florenza che oggi è la splendida Firenze, o facendo qualche chilometro in più Augusta Taurinorum, che oggi noi conosciamo come Torino. Spostandoci nei Balcani, Singidunum oggi è diventata Belgrado, nasce come avamposto romano, o Aquincum, spostandoci un po' più là, al di là dei Balcani, è diventata Budapest, Amman, che i romani chiamavano Filadelfia, o tornando nel Regno Unito, Eboracum, che oggi è York e ha ancora molte vestigia dell'antica Roma, o il divertimentificio italiano a Riminum, che è diventata Rimini, e anche lì troviamo chiaramente dei segni del passaggio dei romani. Ecco, quando noi parliamo di Roma e viviamo in questa città, dovremmo anche renderci conto di quella che è stata Roma e che cosa ha fatto Roma e quali sono i segnali che ha lasciato Roma in giro per quella che noi oggi chiamiamo Europa. E credo che imporre a chi visita questa città determinati comportamenti credo che sia un atto di rispetto e non un'imposizione.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9, 2 minuti primi e qualche secondo. A volte, quando noi

Asiago, che è una splendida località, ci mancherebbe altro, ma non è esattamente una località dove c'è da fare moltissimo. E belle passeggiate, e poi puoi fare anche delle belle passeggiate, e poi c'è l'aria buona e c'è il fresco quando nelle città si muore di caldo, e poi puoi fare anche delle belle passeggiate. Ad Asiago poi si possono fare anche delle belle, bellissime passeggiate, c'è anche il fresco, e ad Asiago poi tra le altre cose si possono fare anche delle splendide passeggiate. Belle, belle, belle, belle passeggiate. Come vedete ci sono tante, tante cose da fare. Tutto questo, tutta questa vita rutinante, cioè considerate che ad Asiago alle 9 di sera c'è la morte civile. La morte civile, cioè voi ad Asiago alle 9:30, se tornate a casa ti ferma la polizia dicendo dove sei stato, cioè cosa hai fatto, perché insomma Asiago, però Asiago è, si possono fare delle bellissime passeggiate. Non so se è chiaro questo fatto, ma fare veramente, cioè tu puoi svegliarti la mattina, fare una bellissima colazione e scegliere tra fare una bellissima passeggiata oppure fare una bellissima passeggiata, altrimenti puoi fare anche una bellissima passeggiata. Questo ha determinato la presenza di Asiago di moltissimi anziani, persone, c'è un turismo di età adulta, molto molto molto adulta. Se due coppie di amici ventenni vanno ad Asiago, dopo tre giorni li trovi morti, si sono impiccati. È come una coppia che viene consigliata male dalla gente di viaggio e finisce a fare le vacanze in un villaggio dove c'è sta il baby club, no? Una coppia di 20 anni si ammazza in un posto così. E quindi ci sono tantissimi anziani. Ora gli anziani dice che oggi che c'è, ma sai che c'è Siegfried Ranucci che presenta il libro? Se è l'unica cosa che tu hai da fare, perché altrimenti devi fare un'altra passeggiata, ma di pomeriggio la passeggiata comincia a far freschetto. Io ho visto la fila di persone, ed saranno state un paio di 100 persone che erano in fila per entrare a vedere la presentazione del libro di Siegfried Ranucci, e questa è stata venduta come un grande successo di Siegfried Ranucci. Ad Asiago, dove non c'è nulla da fare se non delle belle passeggiate ai 5, ai 6 di pomeriggio, quando ormai la gente dice che fa, cioè sì, andiamo a vedere, perché comunque è un personaggio pubblico, andiamo alla presentazione. Non avevi niente da fare. Se invece di Siegfried Ranucci nello stesso posto fosse arrivato Mastrota che presentava dei materassi, sarebbero andati esattamente a vedere Mastrota a vende i materassi dal vivo. Se ci fosse stato, che cacchio ne so, Cristiano Malgioglio che parlava di musica, sarebbero andati a vedere Cristiano Malgioglio. Quindi il successo della presenza di Siegfried Ranucci ad Asiago non è dato da Siegfried Ranucci, ma è dato dalla tristezza di Asiago.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tibur. Corsi infissi per la vita.
0: RTR 99.
4: Ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9-12 minuti primi e qualche secondo no. E sia chiaro, cioè voi dovete anche riuscire a capire che nel mio modo di esporre le cose c'è anche una forma ironica, no? È chiaro che poi Asiago può essere una splendida località. Bisogna vedere chiaramente quello che tu cerchi andando a fare vacanza, andando a passare un periodo di vacanza in un determinato posto, no? Asiago, se ci vai l'inverno, ad esempio, puoi andare a sciare. L'estate, per forza di cose, rispetto ad altri luoghi, è un posto dove trovi persone di una certa età, no? È come se tu andassi a fare, dico, Chianciano. Non è che uno dice io vado a Chianciano perché voglio fare la vita a Chianciano. Vai a Chianciano e sai perfettamente quali sono i frequentatori di Chianciano. Questo vale anche per Asiago nel periodo estivo, soprattutto nel periodo di agosto. Quindi io facevo presente che la figura di Sigfrido Ranucci ad Asiago era equiparabile a quella che, non so, io in un paese del Salento, dell'entroterra salentino, del quale non ricordo il nome, sono arrivati i Nuovi Angeli, o meglio quel che resta dei Nuovi Angeli, e quando hanno cominciato a cantare poi la gente è arrivata in piazza, ma perché in quel paese dell'entroterra salentino non c'era niente da fare se non in piazza la presenza di quello che rimaneva dei Nuovi Angeli, capito? Se al posto di Sigfrido Ranucci ad Asiago fossero arrivati i Nuovi Angeli e avessero cantato Donna Felicità, ci sarebbe stata la stessa gente che è andata a vedere Sigfrido Ranucci. Io facevo notare questo, capito? Quindi al di là di tutto, perché ho detto che quando noi ci troviamo ad affrontare certe notizie, poi dobbiamo anche avere la capacità di capire cosa c'è dietro quella notizia. Dunque, io non considero il femminismo come una cosa negativa. Tutt'altro, anzi, cioè io credo che il femminismo abbia avuto nella nostra società un ruolo estremamente importante. Cioè le battaglie che sono state fatte dalle femministe quando si partiva da condizioni di vita, di lavoro della donna che erano arcaiche, sono state battaglie che hanno permesso a tutti di migliorare, perché, e qui dobbiamo riconoscerlo, una donna, non una, ok, la donna forte, capace, ragazzi, permette a tutti quanti noi di essere migliori. Cioè, allora, io adesso parlo da uomo eterosessuale, ok? Quindi immaginavo, quando ero ragazzo, la mia vita al fianco di una donna. E non avrei mai voluto una donna sottomessa, incapace di far valere le proprie ragioni, una donna che era stata abituata dal patriarcato di una volta a vivere sotto traccia, a vivere sotto l'ala protettrice dell'uomo, a chiedere il permesso per qualunque cosa. Non l'avrei mai voluta. Cioè, una donna così, come in alcune culture purtroppo è ancora una cosa reale, io non l'avrei mai voluta. Ma credo che nessun uomo possa aver mai immaginato di volere al suo fianco una donna schiava, una donna geisha. Di questo noi dobbiamo ringraziare il femminismo. Quindi, quando parliamo del femminismo, ne dobbiamo parlare con attenzione e con gratitudine, perché se oggi noi abbiamo la fortuna di avere delle donne che si sono imposte nel mondo del lavoro, si sono imposte nel mondo dell'imprenditoria, si sono imposte nella società, si sono imposte nella politica, lo dobbiamo a quelle battaglie lì. E noi uomini abbiamo avuto grandi vantaggi da questi passi avanti della donna nella società. Però attenzione, poi si è passati da un momento in cui il femminismo lottava per raggiungere determinati risultati contando sulle proprie forze e sulle proprie capacità. Cioè, una cosa è dire: io donna posso fare praticamente tutto quello che fa un uomo, ma non devo dimenticare di essere donna. Questo era il femminismo. Oggi il femminismo è diventato tossico. Cioè, quindi le femministe tossiche di oggi non sono più quelle che dicono "io donna posso fare", ma sono quelle che ti dicono "io donna voglio fare perché tu uomo sei una merda". Io, scusami, questo non lo posso accettare. Cioè, faccio le mie battaglie, reputo assurdo il fatto che una donna che svolge lo stesso lavoro di un uomo venga pagata meno di un uomo. Ma tu non puoi pensare di crescere in una scala sociale distruggendo una persona alla quale invece dovresti camminare al fianco, non davanti, non dietro, a fianco. Perché quando si parla di parità significa camminare a fianco. Camminare a fianco significa, in alcuni momenti, attendere che l'uomo ti aspetta, immaginare che l'uomo ti possa aspettare, perché tu sei rimasta indietro e ti prende per mano. Camminare a fianco significa fermarti ed aiutare l'uomo che è rimasto indietro, perché capita. E in quante famiglie è successo che siano state le donne a portare avanti la famiglia in un momento in cui l'uomo, per tanti motivi, può essere venuto a mancare? Questo significa camminare fianco a fianco. Le femministe di oggi, che vivono questo femminismo tossico che passa attraverso la distruzione di tutto ciò che ha una desinenza maschile, io non lo posso accettare, perché poi si arriva a dei comportamenti malati. Dunque, negli Stati Uniti una donna che si chiama Lindsay Clancy ha aggredito i suoi 3 bambini piccoli. Io non so se li abbia uccisi o meno, ma adesso questo qua è poco importante, è poco importante, no, meglio, è importantissimo, però è il fatto che una madre ha aggredito i suoi 3 figli piccoli e poi ha tentato il suicidio. Ora, chiaramente, è sotto processo presso l'alta corte e un gruppo piuttosto sostanzioso di sostenitrici femministe tossiche si è riunito per mostrare la solidarietà con l'assassina. Si sono presentate con i loro figli dicendo: anche io ho voglia di ucciderlo, anche io ho voglia di ucciderlo. Allora, lo capite che questo non è più femminismo, non è più difesa della donna. Questo è indottrinamento. Fortunatamente, le femministe tossiche sono una netta minoranza, ma sono molto rumorosa. Molto rumorosa. Vivono una condizione di estrema solitudine. Perché un uomo normale, e un uomo normale è uno che rispetta la donna, è uno che non si permetterebbe mai di mettere una mano addosso ad una donna, mai. Da queste se ne tiene lontano. E quindi più vengono allontanate dagli uomini, più diventano cattivi nei confronti degli uomini. È la solitudine che li rende cattive, è il rifiuto che le rende cattive. Quindi io lo dico alle donne, fate attenzione, perché quando si parla di femminismo esiste il femminismo, che è chiaramente qualcosa di estremamente positivo, ed esiste il femminismo tossico. Il femminismo tossico è quello che vi fa vivere male, è quello che in realtà non vi fa crescere, è quello che non vi aiuta, ma arriva a distruggere anche quelle importanti mete che avete raggiunto e che abbiamo raggiunto insieme. Io mi stupisco di come il femminismo tossico oggi taccia di fronte a certe situazioni e magari si arrabbia per altre. Cioè, la femminista tossica è quella che di fronte ad un complimento ti parla di catcalling, ti parla di stalking, ti parla di molestia sessuale di fronte ad un semplice complimento. Io prima, c'è stata una signora che mi ha mandato un messaggio, e quando mi ha mandato un messaggio poi mi capita anche di vedere la vostra immagine in profilo di WhatsApp, no? E lei, scherzando, ha detto: mio marito è diventato gay da Action. Ho detto: beh, dico, se diventa gay con te, perché sei una splendida donna, ho fatto un complimento, e fortunatamente lei l'ha accettato e mi ha detto: grazie mille, sei stato carino, sei stato gentilissimo. Ma bisogna fare attenzione, perché se tu oggi dici ad una donna sei molto bella, sei affascinante, no? Corri sempre il rischio che quella persona si possa offendere, e bisogna vedere a chi fa il complimento. Magari fai, oddio, io di femministe tossiche ai quali fare i complimenti ne ho viste poche, perché generalmente sono tutte affascinanti quanto un cancello arrugginito. È molto difficile, però può anche capitare. Ma queste femministe tossiche sono le stesse che restano in silenzio di fronte poi a delle situazioni imbarazzanti. Per esempio, mi è capitato di vedere un campione di lotta MMA, non vi so dire che un campione, è un musulmano che, salutando varie persone, si è rifiutato di dare la mano alla giornalista in quanto donna. E sono rimaste tutte quante in silenzio. Cioè, la cosa che mi stupisce delle femministe tossiche è quella che di fronte a situazioni nelle quali le donne sono costrette a vivere neanche più in uno stato di sottomissione, ma già siamo passati a livello dopo, in uno stato di soggezione che è fisica e psicologica, restano in silenzio. Il fatto che le femministe tossiche non abbiano il coraggio di accettare una realtà che oggi è presente, quindi il conflitto tra società diverse, la prima che si è evoluta seppur tra mille problemi, la seconda che è rimasta a mille anni fa. E com'è possibile far combaciare una cultura occidentale e una subcultura che viene da molto lontano, ma che noi accettiamo per paura di essere considerati razzisti? Guardate quello che accade quando si parla di donne che vengono uccise o violentate. Se una donna viene uccisa o violentata da un occidentale, il peso specifico in termini di attenzione mediatica è 3. è 10, pardon. Se viene uccisa da una persona proveniente da un'altra cultura, violentata, uccisa, il peso mediatico di quel reato è 3, 2/3. Quindi la gravità di un reato commesso nei confronti di una donna varia a seconda della provenienza del colpevole. E voi femministe tossiche avete il coraggio di parlare a noi uomini di patriarcato?

0: ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: RTR 99.
4: Ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:32 minuti primi e qualche secondo. Per correttezza devo dire che quando inizio trasmissione stavamo parlando di Action e Angelo ha scritto "ci sto andando proprio adesso", io ho detto "Angelo, per dimostrarmi che sei una persona seria mi devi mandare la foto da Action". Oh, me l'ha mandata, alle 9:15 mi ha mandato la foto sua da Action, all'interno di Action, mi ha mandato la foto dello scontrino, è andata nella sede di via Fosso del Torrino 4 e si è comprato un po' di cosette, insomma un po' di cosette. Bravo Angelo, sei una persona seria, vabbè, ma d'altronde chi ascolta RTR non te lo ricordi, è chiaramente una persona seria. La cosa che fa riflettere è che su alcune situazioni noi perdiamo il controllo, nel senso non ci viene più detto quello. Ceuta, dopo l'invasione che c'è stata, signori, ma vi risulta che ci siano notizie su quanto accaduto? Dunque, Laura Garcia, che è portavoce del sindacato di polizia UPOL, ha confermato le violenze sessuali avvenute a Ceuta da parte di persone arrivate illegalmente su bambine e bambine tra i 10 e i 14 anni, e ha detto i medici non avevano mai visto atrocità del genere in aggressioni sessuali. Vi risulta che si stia parlando di cose di questo genere? Oppure un'altra cosa estremamente grave: finalmente i medici hanno deciso di denunciare, i medici di Ceuta hanno deciso di denunciare le pressioni subite dal Ministero della Sanità. Dovete rimanere in silenzio senza svelare quello che sta accadendo a livello di sanità. E tra le minacce c'è il non rinnovo di alcuni contratti. Dovete restare in silenzio. Cioè, quindi il non far sapere le cose, che è esattamente l'esatto contrario della democrazia. L'esatto contrario della democrazia. Io quando ieri ne stavo parlando, no? E io cerco sempre di essere estremamente attento nel momento stesso in cui espongo certi pensieri, per evitare che qualcuno possa leggerli in una chiave diversa. Io sono una persona che quando si parla di accoglienza, io vi dico, sono a favore dell'accoglienza, ma considerando sempre che l'accoglienza deve rispettare determinati parametri. Cioè, se io ti accolgo a casa mia, se io ti ospito in casa mia, io devo poterlo fare in modo da darti la possibilità di stare in maniera più che dignitosa. Se io ti accolgo a casa mia e poi non ho un letto e ti faccio dormire per terra e faccio dormire 10 persone per terra a casa mia, non ti ho accolto a casa mia, quello non sono i parametri che possono far pensare ad una accoglienza dignitosa. Io sono contro l'accoglienza indiscriminata, quello sì, perché l'accoglienza indiscriminata, quindi non darti la possibilità di avere una nuova vita, cioè passando anche attraverso determinate strettoie, e le strettoie devono essere delle maglie molto fitte che sono quelle della legge, cioè tu devi sapere che in una nazione nella quale arrivi ci sono delle leggi che tu hai l'obbligo di rispettare e non puoi essere al di fuori di quelle stesse leggi solo perché vieni da un'altra nazione. Io ho l'obbligo di darti una formazione, di darti la possibilità di avere una nuova vita, ma rispettando le leggi. Se io per paura di essere considerato razzista o di essere considerato xenofobo ti permetto di fare tutto, intanto non sto rispettando le tue aspettative, ma non sto rispettando neanche le mie di aspettative. Cioè se una persona che arriva da fuori si permette di insultare un poliziotto e il poliziotto è costretto a rimanere in silenzio per paura di dover affrontare un procedimento disciplinare, e questa non è l'accoglienza che a me piace, ragazzi, non è il concetto di accoglienza che fa parte del mio modo di vedere le cose. Tutto qui. Oggi in Spagna si stanno verificando delle cose che sono gravissime ma delle quali non se ne parla, perché vedete, noi in Italia siamo portati a pensare che Pedro Sanchez sia uno statista di incredibile valore, di incredibile statura politica, che sia una persona che oggi sta andando incontro al mondo che cambia. No ragazzi, Pedro Sanchez è un traditore degli spagnoli, e quando ci saranno le prossime elezioni io mi auguro che gli spagnoli, in base ai sondaggi che sono stati resi pubblici, lo possano rimandare a casa, perché oggi in Spagna sta avvenendo una cosa, e guardate che quello che sta avvenendo in Spagna è un segnale. Dunque ci sono persone straniere che si trovano a non avere una casa, e non avendo una casa vivono in strada, ma hanno capito che possono entrare in casa non in case disabitate, ma sta succedendo un'altra cosa, e questo è particolarmente grave. Entrano in case abitate, ma in quel momento senza che ci sia nessuno, sfondano la porta esattamente come farebbero dei ladri e si barricano dentro casa. A quel punto non c'è verso di mandarli via. Cioè, lo sapete, io vi voglio far presente questo, non voglio mettervi in allarme, voglio farvi presente quello che è un bug giuridico, ok? Perché esistono due possibilità che in realtà poi si concretizzano esattamente nello stesso identico reato. Tu sei fuori casa, arrivano dei malintenzionati che entrano dentro casa tua e cercano di portare via quello che tu hai di caro, quello che tu hai di valore. Scappano, rientri in casa, trovi casa svaligiata, trovi casa derubata, fai la denuncia, finisce lì. Pianti, disperazioni, rabbia, imprecazioni, improperi e quant'altro. Ma attenzione, se i ladri tu li trovi dentro casa, tu ti accorgi, magari avverti le forze dell'ordine, le forze dell'ordine, compatibilmente con le volanti che sono, arrivano e li arrestano e entrano in casa e li trovano mentre stanno svaligiando casa, li arrestano, li portano in galera. Poi bisogna vedere se in galera ci restano, se non ci restano, comunque fatto sta, li arrestano. E questo è il primo caso, quindi o scappano via e via, oppure li trovano dentro casa, li trovano dentro casa e li arrestano. Secondo caso, Tu arrivi a casa e trovi che hanno aperto la porta. Dentro trovi delle persone che stanno dentro casa tua, il tuo divano, la tua cucina, le tue pentole, la tua spesa, le tue fotografie. Stanno dentro casa e ti dicono: noi ora abitiamo qui, a casa tua. Una casa che hai affittato o una casa tua di proprietà. Loro ti dicono: in 7-8 noi stiamo dentro casa. Tu prova a chiamare le forze dell'ordine e le forze dell'ordine non possono fare niente. Poi ci mettono del tempo, ma tu nel frattempo hai degli estranei che ti sono entrati dentro casa al pari dei ladri, solo che con uno status giuridico diverso. Sono entrati come occupanti. È vero che hanno violato la proprietà privata, ma l'hanno fatto per uno stato di necessità, per uno stato di bisogno. Tu hai persone strane che dormono nel tuo letto, fanno i bisogni nel tuo bagno, utilizzano tutte le suppellette di casa tua e tu non puoi fare niente. Questo sta avvenendo in Spagna. Perché le voci girano, le voci circolano. E se tu occupi una casa di una persona, comunque per mesi rimani, diciamo, la proprietaria della casa, ma è sua quella casa, tu sei, puoi fare niente, non puoi fare niente, ragazzi, non puoi fare nulla. Quando io dico che noi ci troviamo di fronte a situazioni incredibili, quando ci troviamo di fronte ad una legge che non tutela le persone oneste, perché quando io dico che vi entrano dentro casa, voi non dovete fare il discorso italiano straniero, voi dovete fare il discorso tra chi ha diritto e chi non ne ha diritto. Cioè, quella è casa tua, e casa tua può essere tua e sei un rumeno, quindi uno straniero. Ok, non sei italiano. Ti rientra dentro casa un italiano. Tu, rumeno, che sei proprietario di casa, ti attacchi riccamente. Quindi io non sto parlando della nazionalità, io sto parlando di un comportamento. Poi certo, se sono soprattutto gli stranieri a trovarsi in una condizione di emergenza abitativa, il discorso non cambia, ma rifletteteci su questo. E poi le assurdità. Cioè, a Milano ho visto, credo sia a Milano, no? Cioè, una famiglia di italiani che vive con 8 figli in una casa occupata a 45 metri quadrati viene sloggiata. Ora, a parte il fatto che, scusate, ma poi sai, allora, come al solito, può sembrare un discorso cattivo quello che sto facendo, ma se tu non c'hai una casa, se la occupi, vivi in 45 metri quadrati, viva Dio, un preservativo magari potresti pure usarlo, no? Voglio dire, 8 figli, mi sembra, forse uno può anche evitare. Ma al di là di questo, parliamo sempre delle famiglie numerose, della denatalità, ma una famiglia di italiani che vive in una casa di 45 metri quadrati occupata, questa può essere aiutata o deve essere aiutata? Cioè, com'è possibile che vengano date case a persone che sono arrivate in Italia da un anno e non viene data una casa ad una famiglia di italiani che anzi viene sloggiata da una casa occupata? Cioè, non notate anche voi che c'è una forma di razzismo al contrario? Cioè, questa è la cosa che mi spaventa, cioè, questa è la cosa che mi colpisce. Tutto lì, vedete, quando si parla di accoglienza, quando si parla di stranieri, quando si parla di situazioni di questo genere, e poi bisogna sempre andare con i piedi di piombo, perché il rischio di essere passare per razzisti da parte di chi non ha l'onestà mentale di ascoltare discorsi che vengono fatti e che sono veri e propri ragionamenti sui quali poi ci possiamo confrontare tutti quanti, perché noi su questi ragionamenti ci confrontiamo, e io, grazie allo spazio che mi viene dato, cerco di fare in modo che voi possiate ragionarci. Altrimenti facciamo i discorsi che non hanno né capo né coda. Cioè, penso ad esempio ad un problema, no? Io credo che su questo ci si giochino parecchi punti in termini di elezioni, ok? Ma vi sembra normale e vi sembra accettabile che la benzina ormai abbia raggiunto il livello di 2 euro, il gasolio anche di più, in autostrada dove tutto costa di più, chiaramente i carburanti costano anche di più, ma diciamo che la benzina sta intorno ai 2 euro, ok? Poi 2-3 centesimi di meno, 2-3 centesimi, ma 2 euro, cioè vi sembra una cosa normale? Cioè qui non è che stiamo parlando, dice, sai, allora, è aumentata la sambuca, porca miseria ragazzi, è aumentata la sambuca, quanto sta la sambuca? La sambuca sta a 80 euro al litro, porca miseria, certo, peccato, va. E il Mistral 120 al litro, l'Anisetta 130 euro al litro, ragazzi la benzina, cioè ragazzi è aumentata, la benzina sta a 2 euro al litro. Cioè il fatto che noi arriviamo e facciamo, ho messo 50 euro 25 litri, 2 euro, ragazzi, ma voi sentite politici che parlano della benzina a 2 euro? Cioè questo è un problema che riguarda tutti indistintamente, certo in alcune tasche peserà di più, perché se uno prende 10.000 euro al mese, la benzina che costa 2 euro pesa relativamente nelle sue saccocce, ma per una persona che prende 1.500, se li prende 1.500, la benzina a 2 euro fa la differenza tra arrivare alla fine del mese e non arrivarci se è costretto a prendere la macchina. Eppure la politica della benzina a 2 euro, che insieme ci sono dei problemi, no? Io dico la sanità, gli anziani, i disabili, sono problemi reali che riguardano veramente praticamente tutte le famiglie italiane. Questo della benzina non ne parla nessuno. E qui ragazzi parlano 5 punti percentuali che sono quelli che fanno la differenza tra chi vince e chi perde.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
1: RTR 99,
0: ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:53, minuti primi e qualche secondo. Intanto mi scuso con le persone che stanno inviando dei messaggi vocali al 338 99 00 990. Quando mandate messaggi vocali parte il messaggio di risposta: Luca non ascolta vocali, mi dispiace, ma chiaramente anche se sono vocali pure abbastanza lunghi, magari possono essere articolati, possono essere interessanti, però non li posso ascoltare, non ho tempo per farlo, quindi chiedo scusa alle persone che hanno impegnato il loro tempo per registrare un messaggio, ma non è possibile per me ascoltarli. Guardate, vi dico una cosa, perché poi io su certe cose divento anche cattivo. Dunque, l'onorevole Faraone di Italia Viva ha pubblicato sui social delle foto mentre era al mare con la figlia Sara. E Sara è una ragazza autistica e ha ricevuto un sacco di insulti, lui e anche la ragazza. Allora, io guardate, siccome penso che la critica sia sempre possibile alla libertà di pensiero, io posso anche immaginare, è solo un esempio, no? Che l'onorevole Faraone dica delle cose sulle quali io non sono d'accordo e voglio essere libero di contestarlo, ok? Ma quando una persona, un padre, pubblica la foto al mare in un momento di felicità con il proprio figlio, in questo caso la propria figlia, autistica, quindi con una disabilità, e sapete che quando si parla di autismo si parla di spettro dell'autismo, no? Quindi da una situazione estremamente gestibile a situazioni anche particolarmente pesanti e difficili da affrontare. E quando tu insulti una persona che ha una disabilità, tu devi essere messo alla pubblica gogna. Tu devi essere esposto alla pubblica gogna. Io non accetto il fatto che una persona dietro una tastiera possa insultare un'altra persona che vive una disabilità. Qui non si parla di criticare uno perché è brutto, perché è bello, perché no, ragazzi, qui si parla di disabilità. Cioè, nella mia nazione ideale, se uno vuole, chiaramente questa cosa lo può fare, tu rintracci chi ha scritto determinate frasi, lo rintracci e poi fai una bella trasmissione televisiva, pubblicità progresso, signori, ecco a voi, faccio esempio, no? Adesso io parlo del sottoscritto in modo che nessuno si possa offendere. Io vedo Faraone con la figlia autistica e scrivo: Faraone, ma un mostro di sto genere, ma non gli fa le foto perché fa schifo. Benissimo, allora vengo trovato, vengo identificato, dopodiché si fa una trasmissione. I nuovi mostri. Signori, ecco Luca Asciani, fa questo lavoro, c'ha la moglie, i figli, parapà, ha scritto questa cosa su una ragazza con una disabilità. Io in quel caso dovrei essere esposto alla pubblica gogna. Io devo essere sputtanato di fronte a chiunque. Io devo fare in modo che chi si comporta in questa maniera venga rifiutato sul posto di lavoro, venga insultato dai vicini di casa, uno che viene rifiutato, viene a una persona alla quale viene rifiutato l'ingresso nei bar, va a prendere un caffè, vattene via, che mi fai schifo. Cioè, cose di questo genere bisogna fare. Cioè, se noi non cominciamo a punire in questo modo chi si comporta così nei confronti della disabilità, signori, è inutile dire no, c'è bisogno dell'educazione. No, ragazzi, non è educazione. In questo caso ci vogliono tortorate, non tortorate in senso vero e proprio, ma in senso figurato, la tortorata. Io ti sputtano, io ti dico chi sei, la tua vita, dove abiti, ma così la privacy. Cioè, tu insulti una persona con una disabilità e vuoi che io rispetti la tua privacy? No. Se tocchi un disabile, se insulti un disabile, se dileggi un disabile per la sua disabilità, non ho pietà. Signori, siamo arrivati in chiusura di trasmissione anche oggi. Oggi è venerdì. Oh, ragazzi, questa fine settimana riprende il campionato italiano di calcio e io domenica alle ore 18:30 sarò a Frosinone. C'è qualcuno che sarà allo stadio insieme a me a Frosinone per la prima di campionato? Per il resto, e per quel che riguarda la mia trasmissione, anche la prossima settimana dalle 8 alle 10, orario di agosto, in attesa del 31 agosto quando si riprenderà come al solito alle 7 alle 10, ma anche la prossima settimana dalle 8 alle 10, quindi io lunedì mattina puntuali come al solito. E se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora è pochissimo, ci sono i campanili e non i minareti, toccherà al sottoscritto alle 8 con questa trasmissione di controinformazione, rassegna stampa, diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli, e chi più rapidamente. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie all'ascolto da parte di RTR 99 Ti Ricordi e da parte di Luca Casciani. Buon fine settimana, ma lunedì mattina alle 8 vi voglio tutti qui. Corve.

0: Italia ai migranti approdati nel territorio dell'Unione dal nostro paese. All'attacco alle opposizioni, sospendere Schengen è stato un autogol. Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia unite invece contro la politica di espansione degli insediamenti illegali israeliani in Cisgiordania ai danni di una soluzione a due stati. Fermatevi, il monito cui si associano anche Canada, Norvegia e Olanda. Ammontano a circa 34 miliardi complessivi le due offerte pubbliche di scambio di MPS sulla totalità delle azioni di Banco, BPM e Banca Generali. Il piano della Di Lovaglio approvato ieri sera dalla CDA. Sono proseguiti per tutta la notte in Toscana gli interventi dei vigili del fuoco alle prese con gli effetti dei forti nubifragi, tempeste con danni e disagi anche in Liguria e diverse altre aree del nord. Carlos Alcaraz, lontano dai campi da tennis dallo scorso aprile, disputerà gli Open degli Stati Uniti. Ancora in dubbio Jannik Sinner. Intanto Flavio Cobolli ha raggiunto le semifinali a Cincinnati battendo in rimonta in 3-7 lo statunitense Paul. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

voi. E tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro?
3: Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800-56-1006.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
6: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
7: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
8: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: RTR 99. Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Maltempo, danni e forti disagi al centro-nord. Daniela Obaldi.
3: Liguria, Lombardia, Toscana colpite da temporale e forte vento, alberi caduti, allagamenti, frane, tempeste di fulmini. In Val Camonica esonda l'olio, decine di sfollate anche in altri centri delle province di Bergamo e Brescia. Sei paesi isolati per frane, distrutto da una colata di detriti, un ponte a Rino Sonico, evacuato un campeggio, gravi danni. Anche in Liguria e Toscana ancora le prese con il pieno della perturbazione.
2: Ammontano a 34 miliardi le offerte pubbliche di scambio lanciate da MPS sulla totalità delle azioni di Banco BPM e Banca Generali. Il piano della D Lovaglio è volto a contrastare l'OPAS lanciata da Intesa San Paolo. Conseguenze per le aziende che aderiranno al bando per la costruzione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania e la minaccia di diversi paesi occidentali a Tel Aviv. Con 4 gare in programma scatta domani il campionato di Serie A, subito in campo l'Inter campione d'Italia che a San Siro affronta il Monza e questa sera alle 20:30 prende il via la Serie B con l'anticipo tra Vicenza e Catanzaro. Da Laura Supino, buona giornata.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi...

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani. La tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su RTR99.it.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: Che bel rumore.
1: Erano i Magnifici,
2: le nostre canzoni numero uno
1: su RTR 99. Ti ricordi?

Le 13 e 5 minuti in diretta, rigorosa diretta anche in questo venerdì 21 di agosto, dopo i magnifici che vi stanno accompagnando per questa settimana, ma dalla prossima puntuale alle 10 tornerà Fabio Martini con la strana nostalgia. Intanto nostalgia.

Tu mi rubi l'anima, i Collage, direttamente dal Festival di Sanremo 1977, qui nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? L'abbiamo detto più volte che era un po' il Sanremo dei gruppi, ce n'erano tantissimi, dal Giardino dei Semplici ai Mattia Bazar, e addirittura tre di loro si classificarono proprio nella top 3. Non so come dire, gli Homo Sapiens che vinsero, i Collage che arrivarono secondi con Tu mi rubi l'anima, e i Santo California con la loro Monica al terzo posto di quella edizione del Festival di Sanremo. Ho detto che parleremo di mare, tra poco lo faremo anche in aiuto con il nostro numero di messaggio WhatsApp 338 99 00 990, ma intanto c'è una bella canzone che arriva dalla fine degli anni 80, una famiglia musicale, Womack & Womack, Teardrops, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: R99, ti ricordi?
1: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
5: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.

Questo vento agita anche me, così cantava Loredana Bertè nel Mare d'inverno del 1983, ma non vogliamo parlare di mare che agita, anzi mare che in qualche maniera ci tranquillizza, ci fa stare un pochino più sereni di affrontare magari una nuova stagione un po' più rilassati. L'odore del mare, la crema solare, il jukebox, le canzoni che fanno riaffiorare tutti i nostri periodi più belli della vita, anche i gelati sciolti, anche quelli sono stati anche motivo di qualche ceffone che arrivava dalla mamma che ti lasciavi sciogliere il cono. Allora parliamo di mare, parliamo di ricordi e parleremo tra poco anche di località marine che hanno un nome curioso. Abbiamo avuto già successo negli scorsi giorni parlando di località montane con nome curioso e tra poco ne ricorderemo qualcuna e magari ci aiuterete anche voi a ricordarne qualcuna che avete conosciuto o visitato. Intanto dagli anni 90 arriva Natalie Imbruglia qui su RTR 99, ti ricordi?

Proprio così, spaghetti, insalatina e una tazzina di caffè, mica male, a Detroit con Fred Bongusto su RTR 99, ti ricordi? Parlavamo, abbiamo annunciato di località marine con nome curioso, ve ne propongo subito due: Liscia di Vacca in Sardegna, è una frazione di Arzachena, viene accostato questo nome curiosamente alle Marche al Pascolo, ma praticamente liscia vuol dire spiaggia, quindi insomma svelato l'arcano. E poi c'è Punta Secca in Sicilia, che è questo borgo reso celebre come la casa del commissario Montalbano. Voi ricordate o avete visitato località marine con nome curioso? Fatemelo sapere. 338 99 00 990 per i vostri messaggi WhatsApp qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet, Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. climanetonline.it.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: giusto.
1: Un artista tutto tondo che abbiamo avuto, ahimè, poco tempo per conoscerla, però quel poco che ha lasciato, insomma, c'è stato un bel segno per il nome di Stefania Rotolo. 1979, da sottolineare con Cocktail d'amore, qui su RTR 99, ti ricordi. E adesso arriva il re del pop, mamma mia, ballerino, cantante, beh, non so che dire, showman, veramente di tutto e di più. Michael Jackson, dall'album fortunatissimo del 1987, che è secondo solo a Thriller, lo ascoltiamo proprio con la canzone che diede il titolo all'intero progetto firmato da Quincy Jones. Si chiama Bad ed arriva qui su RTR 99, ti ricordi?

Sono le 13.45, siete su RTR 99, ti ricordi? E questa era L'ombelico del mondo, Jovanotti, è un ricordo legato al 1995. E oltre ai ricordi c'è il sole sulla pelle, l'odore del mare, le serate all'aria aperta, magari con una bella fetta di cocomero, che non ci sta mai male. Famiglietti ci butta sempre lì qualcosa di mangereccio, perché anche quello fa ricordo e piacere. Però stiamo parlando di località marine con nome curioso. Abbiamo annunciato il nome di Liscia di Vacca in Sardegna, una frazione di Arzachena. Abbiamo fatto un viaggetto anche in Sicilia con Punta Secca, ma c'è Michele che ci segnala subito al 338 99 00 99 0. Anche questo è un nome curioso, che arriva dal Cilento, Salerno per l'esattezza. Pisciotta, che è famosa per le sue scogliere a picco, un mare bellissimo, ci dice Michele con questo suo messaggio, però effettivamente il nome forse non le rende tanto giustizia. Dove vai quest'anno in vacanza? A Pisciotta. E vabbè. Nomi curiosi di località marine al 338 99 00 99 0. Intanto è una bellissima giornata, lo dice anche Billy Withers. Lovely day qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Fotografie, quella che abbiamo scattato idealmente, anzi musicalmente, al 1981, album fortunatissimo strada facendo per Claudio Baglioni, e all'interno di questo 33 giri c'era anche questo brano. 13:56 nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? C'è un amico che ci scrive al 338-9900-990 e Riccardo, e dice: Porto Palo di Capopassero, spesso confuso con Portapala di Capapassera. Mamma mia, terribile. Portato al femminile, mamma mia, Riccardo, fa anche molto ridere. Insomma, una località marina con un nome curioso. Ne avete una anche voi che ricordate o che avete visitato o che vi è stata raccontata? E allora ditecelo in questo pomeriggio di venerdì. 338-9900-990, messaggi WhatsApp e note vocali. Intanto noi balliamo un po' con il Limbo Rock di Chubby Checker. Ci spostiamo nel 1962, qui su RTR 99, ti ricordi?

E nel nostro pomeriggio di venerdì firmato RTR 99, ti ricordi, c'era anche questa Sfiorivano le viole di Rino Gaetano a tenerci compagnia in questo 21 di agosto. E ci sono anche i vostri messaggi al 338 99 00 99 0 sulle località marine con nome curioso. Mauro da Roma dice che nella settimana prossima sarà nelle zone di Montalbano, quindi questa punta secca di cui abbiamo parlato, che ha questo nome insomma particolare. C'è una punta rocciosa e brulla che si trova proprio in questo borgo marinaro a Ragusa, reso celebre dalla serie di Il commissario Montalbano. E poi c'è una nostra amica che ci scrive al 338 99 00 99 0, e Donatella che parla di Mariolu. Questo è Cala Mariolu, il nome deriva proprio da Marioli, che significa ladri in sardo, perché i pescatori di foche monache notavano che il pescato spariva dalle loro reti. Consiglio a tutti, dice Donatella, di farci una vacanza perché è un paradiso. Immaginiamo. Continuate a segnalarci queste località marine con nome curioso, 338 99 00 99 0. Adesso Dire Straits su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it. Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

Direttamente dal 1983 in voga in quel periodo i Q-Disc della RCA, questi mini LP diciamo, avevano il formato di un vinile grande però contenevano 4 o 5 canzoni, in questo caso 5 per De Gregori, da cui appunto la Donna Cannone. Continuiamo ad elencare località marine con nome curioso e c'è Adriana che ci sottolinea subito Punta Prosciutto, che si trova nel Salento, tra l'altro ho avuto anche il piacere di visitarlo, bellissimo mare, bellissima costa in provincia di Lecce. Io stavo per segnalarvi un'altra località che è Cala Spaghetti, che forse fa un po' il paio con Punta Prosciutto, in questo caso però si trova a Mazara del Vallo in Sicilia. Continuate a segnalarci nomi curiosi di località marine al 338 9900 990. Intanto si balla su RTR 99, ti ricordi?

rosso. Grande successo di Domenico Modugno, poi ripreso come sapete, è diventato ancora una volta un successo per il Negramaro, meraviglioso su RTR 99, ti ricordi. Sono le 14:27, è l'ora giusta per un buon consiglio e allora vi parlo di Opilatium. L'olio, solo quello buono e italiano, è alla base, come sapete, della dieta mediterranea e noi vi segnaliamo Opilatium perché è un consorzio di 2000 produttori e soprattutto per chi è ascoltatore di RTR 99, ti ricordi, c'è uno offerta imperdibile. Parliamo di Passio, questo olio certificato italiano che potrete acquistare a questo prezzo introvabile. Due latte da 5 litri a 109 euro oppure quattro latte sempre da 5 litri a 199 euro. In versione bio lo stesso olio vi verrà a costare 129 euro due latte da 5 litri e 219 euro quattro latte da 5 litri. Per ordinarlo, sempre qualificandovi come nostri ascoltatori, potrete chiamare questo numero 0774 615 115, oppure andate sul sito opilatium.it, ve lo ripeto, www.opilatium.it, digitando questo codice RTR99. Ordinate Opilatium per godere di un olio veramente buono, italiano e soprattutto segnalato da RTR99, ti ricordi. Questo è il numero diretto per ordinarlo, 0774 615 115. Opilatium, un altro consiglio prezioso di RTR99, ti ricordi.

Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

una canzone che abbiamo ascoltato e magari anche gettonato nel jukebox, ovviamente quello di RTR 99, ti ricordi? Una moneta, una canzone, 50 lire, con 100 lire invece si potevano gettonare tre canzoni e tra queste sicuramente nel 1979 Ricominciamo, 45 giri fortunatissimo di Adriano Pappalardo. Sono intanto le 14:38 minuti primi nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi, con Paolo Famiglietti fino alle 16, ma anche e soprattutto con la musica dei Level 42 che arriva dal 1985. Queste che stanno per arrivare per ballare sono le note di Something About You.

Cose della vita, Can't Stop Thinking of You, insieme Eros Ramazzotti e Tina Turner dal 1997, qui nel nostro pomeriggio di venerdì, firmato RTR 99, ti ricordi. Ancora messaggi che arrivano al 338 99 00 990, sono Vincenza, volevo segnalarvi Cala Violina, anche questo è un nome curioso, è una splendida caletta che si trova in Toscana, da vedere assolutamente, immagino. E poi a proposito di cose mangerecce, ci dice Vito da Roma, Isola dei Porri, anche qui un nome curioso per una località marina. Continuate a segnalarcene al 338 99 00 990. Intanto Steve Miller Band.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

direttamente dall'album del 1984, tanto per intenderci il disco che conteneva Ci vorrebbe un amico, Notte prima degli esami, un altro piccolo classico di Antonello Venditti, da ritrovare qui nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi. E c'è un gruppo inglese, un gruppo musicale inglese che è stato attivo soprattutto dalla fine degli anni 60 fino al 1970. Baby Now That I Found You è un loro celebre brano, ma anche questa Build Me Up Buttercup che ascolteremo tra poco, beh, insomma, è abbastanza famosa, soprattutto in Italia, cover per Tutti i pazzi per Mary, film seguitissimo negli anni 90. E allora The Foundations arrivano su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Intervista di Giorgia Meloni al New York Times. Tra i temi, il suo rapporto con Trump. Ho creduto che le cose sarebbero state più facili data la nostra convergenza su immigrazione e cultura woke, ha detto, ribadendo la priorità dell'unità occidentale. E sui social la premier è tornata sul tema migranti dopo che anche l'Olanda, dopo Germania, Svizzera, Austria, Finlandia, Svezia, ha annunciato che avverrà i rimpatri verso l'Italia nell'ambito del nuovo patto europeo. L'opposizione parla di autogol del governo. Non si ferma l'offensiva israeliana in Cisgiordania. Nelle ultime due, almeno due palestinesi morti, uno a Jenin, ritenuto un terrorista dall'esercito dello Stato ebraico, l'altro un 17enne vicino a Hebron, ucciso dai coloni. Il maltempo nel nord Italia, salgono a 4 le regioni oggi in allerta arancione per le forti precipitazioni: Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Toscana, ben 13 quelle in giallo. Tennis, vola in semifinale a Cincinnati Flavio Cobolli con un'altra rimonta in 3 set, stavolta sull'americano Paul. Domani l'avversario sarà il francese Fis. La prossima notte ai quarti, Musetti contro lo statunitense Tiafo. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.

Sul 45 giri di questa Amore che viene, amore che vai, c'è scritto semplicemente Fabrizio, che ovviamente sta per Fabrizio De André. Il 1969 da ricordare e da sottolineare qui su RTR 99, ti ricordi. Voglio parlare con voi di occhiali, perché tante star internazionali, pensa ad Elvis Presley con i suoi occhiali da sole, addirittura con la montatura d'oro, o anche John Lennon che aveva questi occhialini tondi con la montatura sottile, per non dire Elton John con i suoi occhiali che colleziona ancora al presente, decisamente colorati ed eccentrici. Ma anche gli italiani non hanno scherzato e tra poco ricorderemo anche loro. Ma voi amate gli occhiali da sole, e quale? Quelli di marca o quelli presi a buon mercato? Fatemelo sapere, 338 9900 990. In questa estate firmata RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

un bel 45 giri che probabilmente molti di noi avrà comprato proprio all'epoca, nel 1981, con il maestro Franco Califano, che è venuto ad animare l'estate di RTR 99, ti ricordi? Con Paolo Famiglietti fino alle 16 continuiamo a parlare d'estate, perché proprio il 20 agosto, quindi un giorno prima dell'attuale, del 1970, pubblicavano i Carpenters questo album Close to You, quindi possiamo considerarlo, malgrado le note siano romantiche, un album legato proprio alla bella stagione. E They Long to Be Close to You, con la firma di Burt Bacharach, diventa una numero uno in hit parade in mezzo mondo e uno dei migliori album realizzati, almeno secondo l'autorevole rivista Rolling Stone, quello dei Carpenters. Li ritroviamo qui nell'estate di RTR 99, ti ricordi?

Una caratteristica di Pino Daniele era quella di sperimentare musicalmente parlando, ma anche collaborando con nomi diversi, quelli classici della, insomma, del Napoli Sound, quindi vicino a Rino Zurzolo piuttosto che Tullio De Piscopo e Tony Esposito, ma anche con artisti internazionali come fece nell'88 con questa Yesh Yuorno. Ovviamente qui su RTR 99 ti ricordi? Mentre sto per parlarvi di un'offerta riservata proprio a voi, ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, e riguarda Chinottissimo. Ci sono per voi 48 bottigliette o lattine di Chinottissimo a soli 50 euro, compresa la consegna su Roma, e in omaggio subito 24 bottigliette o lattine di Spumissima. Quindi approfittate di questa offerta estiva di Chinottissimo chiamando questo numero 06 944 28713, oppure per avere tutte le informazioni e per conoscere da vicino il mondo di Chinottissimo andate sul sito chinottissimo.com, ma soprattutto approfittate di questa offerta: 48 bottigliette o lattine di Chinottissimo a 50 euro compresa la consegna su Roma, e in omaggio subito per voi 24 bottigliette, scusate, o lattine di Spumissima. Il numero da chiamare subito è lo 06 944 28713. Chinottissimo, un altro dei preziosi consigli di RTR 99 ti ricordi?

0: 99. Ti ricordi?
1: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99. Ti ricordi?
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
1: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.

un bel 45 giri, perché nel 1976 c'erano i 45 giri, poi canzoni recuperate anche su compact disc, quindi le abbiamo assaporate fino al presente, ma solo RTR 99 Ti Ricordi mi permette di ritrovare questi ricordi: Gli Occhi di Tua Madre dal Festival di Sanremo, dove si classificò terzo, Sandro Giacobbe in questo pomeriggio di venerdì. Adesso ci spostiamo dal romanticismo degli anni 70 a un pop rock che appartiene anche a questo 21 di agosto, perché proprio il 21 agosto del 1981, nelle posizioni alte della Billboard Hot 100, che è la classifica prestigiosa americana, troneggiava Joe Jackson con la sua Steppin' Out, e di lì a poco diventava un successo mondiale, e non esageriamo assolutamente. Un bel ricordo da ritrovare in questo venerdì, ovviamente qui su RTR 99 Ti Ricordi.

Il Festival di Sanremo che ci dà sempre tante ispirazioni, in questo caso la canzone che vinse il Festival nel 1991. Se stiamo insieme, Riccardo Cocciante, ovviamente qui su RTR 99, ti ricordi. E c'è una storia molto bella che riguarda Too Much Heaven dei Bee Gees, perché oltre a essere e ancora al presente un bel ricordo, è una canzone che è nata per beneficenza, dove tutti i diritti d'autore in eterno, interamente donati all'UNICEF, questa organizzazione che si occupa dei bambini in difficoltà, e quindi in eterno all'UNICEF i proventi delle royalty di questo bellissimo brano dei Bee Gees. Bella operazione di Barry Gibb e compagni. Ritroviamo proprio Too Much Heaven qui nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Valeria! E con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
6: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
5: In che senso?
6: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
5: Hai detto Ottica Salvagente?
6: Esatto. Ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
7: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Non ci sono stati momenti di crisi per il Blasco, soprattutto in Hit Parade, ma nel 1987 questo album C'è chi dice no, come il titolo di una sua celebre canzone, conteneva anche Brava Giulia e conteneva tanti tanti successi che sono arrivati nelle posizioni alte della Hit Parade. Con Brava Giulia di Vasco Rossi qui su RTR 99 Ti Ricordi, siamo arrivati al momento dei saluti, almeno per ciò che concerne il mio spazio. Tra pochissimo restate con noi perché nelle prossime ore accenderemo il jukebox vicino al mare, solo noi di RTR 99 Ti Ricordi possiamo far questo, con tante belle canzoni non da gettonare, le gettoniamo noi per voi e quindi dovete star lì ad ascoltarle con tutti i mezzi che potete, in FM, in DAB o anche sulla nostra TV canale 87 del digitale terrestre. Da Paolo Famiglietti, a risentirci lunedì a partire dalle 13. Intanto ora Frankie Valli e The Four Seasons con Big Girls Don't Cry, ovviamente qui su RTR 99 Ti Ricordi.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: La Turchia, già al centro in questi giorni di una dura schermaglia con Israele, annuncia di aver spiccato un nuovo mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu e di un funzionario israeliano, Afek Moscovic. Già sotto accusa dal mese scorso per genocidio a Gaza, la corte di Istanbul chiede il codice rosso dell'Interpol a loro carico anche per gli arresti e le presunte torture sugli attivisti della flottiglia attaccata dalla marina israeliana in acque internazionali. Il dolore è solo mio, vi auguro di non avere mai a che fare con medici incompetenti. Così sui social la madre della bimba di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. Dall'inchiesta emerge che per volere dei genitori non era stata vaccinata. È iniziato a Zandvoort il weekend del Gran Premio d'Olanda di Formula 1 alle 16.30, le qualifiche della sprint, oggi miglior tempo nelle libere del leader iridato Antonelli su Mercedes, quarta e quinta le Ferrari di Hamilton e Leclerc. A Göteborg alle 16 scatta la corsa delle azzurre dell'Ital Volley alla tripla corona dopo i trionfi alle Olimpiadi e ai mondiali. Il sestetto di Velasco inizia contro la Croazia alla corsa agli europei, la fase finale in Turchia detentrice del titolo. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
1: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi gira un disco
1: del Festival Bar 1983.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: dell'estate 1965.

0: e modalità di ascolto su rtr99.it.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese, l'estate a un altro livello.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: dell'estate 1968.

0: il jukebox vicino al mare. Ora ci fa battere le mani a tempo di musica allegra e divertente.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Azienda Agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1973.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: del Festival Bar 1980.

0: RTR 99 ti ricordi? Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: dell'estate 1989.

0: segnalateci un brano con un WhatsApp al numero
1: 338 9900 990.
0: Sceglieremo la lettera e il numero e magicamente il jukebox vicino al mare farà partire la vostra canzone.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il Chitanti Zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1998.

0: Il jukebox vicino al mare è sulla spiaggia e da qui può diffondere le note di canzoni che sono storia.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99
1: ti ricordi. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: dell'estate 1971.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: È la mia nuova acqua di casa.
1: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.

0: unica sede.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: dell'estate 1981.

0: Esatto.
1: Di giorno sotto al sole, di notte sotto le stelle. Funziona ancora benissimo il jukebox vicino al mare. Ecco la prossima canzone.
2: Su RTR 99 ti ricordi?

0: Il jukebox vicino al mare ora suona una canzone happy. E poi doccia sulla spiaggia.
1: RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Borgo Petrolio. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1983.

0: Volete scegliere una canzone? Indicateci una lettera e un numero. Schiacceremo i tasti e una canzone arriverà. È la magia del jukebox vicino al mare.
1: Di RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: del Festival Bar 1966.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977. La Beauty Farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48. Info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: dell'estate 1992.

0: una lettera e un numero per scegliere una canzone happy. Il jukebox vicino al mare la suonerà per voi.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
0: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta è Gianluca Zuccat! Chiama del prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchette Italia. Zucchetteitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchette Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
7: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: Durissimo, botta e risposta tra Turchia e Israele. Ankara ha chiesto l'arresto di Netanyahu anche per le azioni contro gli attivisti della flottiglia in acque internazionali. Erdogan, dittatore antisemita, replica il premier israeliano. Il caso della 57enne uccisa ieri poco prima di mezzanotte a Tito, in provincia di Potenza. I carabinieri hanno arrestato in flagranza per omicidio il figlio della vittima, seguito dal centro di igiene mentale Potentino. Nell'interrogatorio il 31enne ha confessato. Yannick Sinner, costretto dare forfè agli imminenti US Open. Il numero uno al mondo non è riuscito a superare il problema al ginocchio destro, dicendosi molto triste e deluso. Confermata invece la presenza del rivale Alcaraz dopo 4 mesi di stop. E nel calcio è vigilia del via alla Serie A. Domani 4 partite, l'Inter, campione in carica, riceve il Monza. Le ambizioni di Christian Kivu.
3: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla, e cercheremo di essere competitivi, cercheremo di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni.
2: E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1973.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: del Festival Bar 1977.

0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1987.
2: Non ti sopporto più.

0: r99.it.
1: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il Chitanti Zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: unica sede.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: Il jukebox vicino al mare
1: ci porta avanti e indietro nel tempo e negli anni.
0: RTR 99, ti ricordi? Freeze, I'm a baker, put your hands in the air, give me all your money. This is the story of my baker.

0: R99. Ti ricordi?
1: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: dell'estate 1987.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre

0: Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
2: Ecco un disco del 1988.

0: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
1: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR99, ti ricordi?

0: modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
0: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: TR99 ti ricordi.
1: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.

0: unica sede.
1: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
3: dell'estate 1985.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
7: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un'eccellente carrozzia? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

0: jukebox vicino al mare. Nonostante gli anni funziona ancora benissimo. Una lettera e un numero. E sarà estate.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: R99. Ti ricordi?
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: dell'estate 1962.

0: 50 lire una canzone, 100 lire tre canzoni. Il jukebox vicino al mare funziona ancora così.
1: RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispalitalia.it.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
1: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
1: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
1: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.

0: La macchina del tempo si sposta nei decenni 60, 70, 80, 90 e anche oltre per cercare emozioni.
1: Su RTR 99.

corse, in automobili, per sentieri impraticabili, le risate

0: unica sede.
1: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

0: La macchina del tempo. Anche in questo weekend guardiamo dal finestrino e riviviamo emozioni.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: In questo sabato
1: la macchina del tempo
0: viaggia negli anni 60, 70, 80, 90 e non solo.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: rallentare per poi accelerare. Nella macchina del tempo anche il sabato c'è musica indimenticabile.
1: RTR 99 ti ricordi?